lima. Tubat tua ripang apetain atuan taributa yari di mania ki ane surak nakara.